0: Fratello Mepa, Rico Banzo.
1: Siccome bisogna sotto quota, tutto sgali bandate.